0: Dans ce voyage musical des turbulences, comme tous les mardis soirs d'ailleurs, eh bien un petit voyage latino, on peut le dire, avec Swam Ling Ping Pong Orchestra, avec Moonbonder, un petit instrumental, et enchaîné avec Sir George Ella Bipolar en 2015, que j'ai enchaîné avec Fernandin Porto. J'ai réussi à retrouver l'album, je me suis plus rappelé de ce nom, j'ai fini par le retrouver. Voilà. En tout cas, et puis on va rester dans ces ambiances latino, puisque je vous propose d'écouter, après le voyage au Portugal de Fernandin Porto, eh bien un voyage en Italie avec João Maria Testa.
1: Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite. Sopra gli ormeggi e la zavorra sono partite. Tolti gli ormeggi e la zavorra sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro. E l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite. Oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

anche noi, con gli occhi controvento al cielo, abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è incominciato tutto, chissà. Chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è incominciato tutto.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra.